0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vava.
1: Azafady Rafa, avy eto any kilonga fianara mba hitondrany tarogno. Fantarogno tokoa fa tolomagnana ela salany singalako malemaky enda salagna amorora. Agny lavitsako ty sasinjo, aty an-tany lavitsaky ny feo mety hifangaro. Alôgna e mba hitantara mba hisolo tena.

ti chura fa mia fara chura fa tona ftia fa na sena chakan fa chika sena chu prufa chakan batol le fu fin ftia fa dira sa fiti ra chana ni sifan dira na nul tina chu tero fu fetra ntinja fara la la chana ru sura no ti se fu sura choi re ran ta ta re na no ti chu kur na re non chu mana cha fit fa sele chu no ftia fa na fa ti ti ti cha ru fin if fa chika chet mula cha fa ma kai sa mula fu fif ti cha ru fetra n fa mula tinja ti chu ra yan juan ti re fu tunga sana nsanji ti sami sumana tina fa ulan chu la satanji fa chike ni fitan ni tian fa chuanji ti wa chu chike na samba.